awala sono sebi ase awa sono sebi also in pie also a person sono sebi